0: letti. Ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Info e sedi su Renault.com.
5: Disco Radio. La danza storica ritorna con questo appuntamento. Questa è una di quelle hit che va cantata con finestrino abbassato e voce sguaiata, perché viene meglio. Dal 99 prezioso Marvin con Tell Me Why. Rhythmic History. Tell me.

Anche amici, qua su Disco Radio, nel viaggio di questa giovedì mattina, ben ritrovati, buongiorno. È un piacere anche essere con chi già sta paranzato, insomma, in vacanza, in relax da qualche parte, ci ha portato con sé e ci ascolta proprio tramite app. Quindi, come si prospetta questo giovedì? Si prospetta un giovedì nel quale possiamo già pensare che tra le cose del weekend ci sono i nostri Disco Radio Party. Se volete, venerdì e sabato, in occasione di RDS Love Streaming in Piazzale Kennedy, ci sarà anche il nostro Disco Radio Party al completo. Quindi ovviamente non è proprio una cosa che uno decide così all'ultimo, però magari siete in zona, avete voglia di farvi un salto al mare, ecco, sia venerdì che sabato a Rimini trovate in Piazza Kennedy il nostro Disco Radio Party. J-Ax, Fedez, anche questo adoro, senza pagare.

0: 10-28 minuti su Disco Radio Molella. C'è anche in questa Nick Peloso tra le nostre hit più ritmate della città. E poi c'è quel bel fusto di Fabrizio Gaias.
1: Eccoci qua.
0: Visto che tanto la ami, ti porto un po' di polverina magica della freschezza, della bellezza, dell'entusiasmo. Ti senti più entusiasta?
1: Beh, adesso decisamente sì, con questa polverina magica.
0: Cosa hai costruito un passo alla volta? E anche voi, ascoltatori, cosa avete costruito un passo alla volta? 393-800-3000, sintesi, parola d'ordine. Fabrizio?
1: Il percorso verso le ferie, ne ha costruito un passo alla volta, un giorno alla
0: quanto
1: volta.
0: Quanto manca?
1: Manca una settimana più o meno.
0: Mi piace, vicinissima. C'è una cosa che va costruita un passo alla volta che è fondamentale.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Più di una in realtà. Subito per noi Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'atterraggio d'emergenza nella notte a Malpensa dopo un malore accusato dal comandante della compagnia LOT Polish Airlines. Il volo era diretto da Palma de Mallorca a Varsavia in pista in mezzi d'emergenza. Operazione all'alba dei carabinieri di Verbania, che conclude un'indagine della DDA di Torino su traffico di rifiuti, usura ed estorsioni con metodo mafioso, 8 in manette. Sequestrati 300.000 pacchetti di sigarette contraffatte, 13.000 kg di tabacco, un arresto e 14 indagati. L'operazione della Guardia di Finanza ha portato a scoprire nel Pavese una fabbrica clandestina, nel Cremonese a Spino d'Adda, il deposito del materiale. Un ciclista di 72 anni, residente nel Lodigiano, è morto ieri in un incidente stradale a Pizzi. Ghettone, siamo in provincia di Cremona, è stato urtato da un autocarro. Il nuoto, il Settebello batte la Georgia 18-12 nelle finals di Coppa del Mondo in Australia ed è in semifinale di Coppa dove sabato affronterà la vincente tra Grecia e Montenegro. Auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni, ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarcia.

0: This is Drop and Drop. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Buon giovedì, cosa vi siete costruiti un passo alla volta? Intanto che ce lo raccontate from disco to disco.

0: Abbiamo su Disco Radio in versione Molella Remix di Rino Gaetano, ovviamente. Quattro hit appena ascoltate. Cosa avete costruito passo passo nella vostra vita, un passo alla volta? Lavori e progetti lavorativi ovviamente arrivano alle nostre coordinate. Ascoltiamo un messaggio sui generi.
1: Ciao Disco Radio, io passo dopo passo ho costruito la mia nuova professione, perché sono sempre stato fortemente appassionato di fitness e nutrizione, di stile di vita sano, e ho lavorato 18 anni e mezzo in un'azienda e mi ero detto: a 35 anni io ricomincio a studiare, perché quando ero piccolino e giovane non c'erano i soldi per pagare l'università. Mi sono fatto 5 anni di università, mio esame di stato, e ora ho 2 studi di nutrizione, lavoro come nutrizionista, personal trainer. È stata veramente dura, ma ogni giorno guardo tutto quello che ho fatto e sono orgoglioso del percorso.
0: Direi che, insomma, non si può non esserlo, eh? Ci piace questa cosa, vogliamo conoscere anche un po' i dettagli delle vostre storie, perché a volte il risultato sembra essere arrivato così, in realtà ha avuto bisogno di tutto quello che prima è successo, di bello e anche di meno bello, perché le sfide comunque ci fanno crescere. Passo dopo passo, adesso non vorrei sembrarvi noiosa, però ragazzi, io a voi ci tengo. Costruiamo la salute, non bisogna aspettare di avere un problema di salute, ovviamente mi piace molto questa ricerca che condivido con voi, ma anche lì, laddove succeda qualcosa che ha a che vedere con la nostra salute, quello è il punto dal quale partire per prenderci davvero cura di noi. Il movimento è fondamentale, camminare, fare un po' di sport, mantenere la muscolatura, la massa muscolare funzionale ovviamente anche a questo, allo stare bene. L'alimentazione è fondamentale, il nostro carburante principale. Mangiamo cose che non ci fanno bene senza saperlo, quasi quasi. E poi altro carburante è la respirazione, il respiro, le relazioni sane, la passione, le passioni che nutrono il nostro cuore, che ci permettono di esprimerci, portando nel mondo le cose che sappiamo fare meglio. Quindi, passo dopo passo ci costruiamo questa vita. Cosa avete costruito? Un passo alla volta, raccontatecelo!
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
3: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
4: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
8: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Eccellenza nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 216.
17: Cosa avete costruito? Un passo alla volta, quella sicuramente si costruisce.

0: Abbiamo Beautiful di Anima e Giorgi su Disco Radio. Quindi, insomma, la domanda mi rendo conto che è potenzialmente impegnativa, eh? Poi ognuno ha la sua storia. Cosa avete costruito un passo alla volta? Lavori e progetti lavorativi, ovviamente, arrivano sotto forma di vari messaggi vocali, come questo messaggio che è...
1: A 3.000 km l'anno, passo dopo passo, 18.000 km, abbiamo creato qualcosa di bello, quello col guanto, Massimo.
0: Si è capito poco perché sta correndo di fatto, è diciamo nel suo trip. Massimo di Coro col Guanto, lui ha creato questo movimento dove si corre e si pulisce, quindi si raccolgono i rifiuti mentre si corre, bellissimo, grande. Sad Girls!

0: Perry, Teenage Dream, anche lei una carriera costruita sicuramente passo dopo passo. Voi cosa avete costruito, un passo alla volta?
1: Ciò che per tutti gli altri sia normale, come darsi da fare per costruire una famiglia, una casa, una bella posizione, la stabilità, per tutti gli altri è la normalità, dirai tu, Olga. Ma per chi è come me e come sono io, sono una transgender, lo dico perché non mi vergogno, non mi nascondo, non è facile, è scontato che noi dobbiamo essere alla deriva della società, tutto quanto, ma è un discorso più lungo e profondo da fare adesso. Però credetemi, un appello alle mie sorelline e ai miei fratellini, non mollate, vi giudicheranno e faranno sempre la guerra, ma sapete che soddisfazione è poi arrivare come sono arrivata io, chi mi conosce sa a che punto mi sono fatta la mia vita, che soddisfazione e che invidia ho creato ai cosiddetti normali.
0: 11 minuto. Il messaggio proseguiva un po' più avanti, però direi che il messaggio è arrivato forte e chiaro.
1: Dimenticavo. Sono Monica da Seregno. Ciao Olga, ciao amici di Scorato.
0: Ciao Monica, il mondo ha bisogno di persone felici indubbiamente, quindi ognuno porti questo nel mondo, la sua autenticità più profonda, e questo ci deve interessare, insomma, si deve vergognare chi fa del male agli altri. E per il resto, avanti tutta, come sempre, come dico io. In diretta su Disco Radio, la domanda è: cosa vi siete costruiti un passo alla volta? I vostri messaggi sintetici, se riuscite. Grazie. La novità di Joel Corry.

la novità di Joel Corey a questi suoni, a questa voce. Sono le 11:05 minuti, quindi siamo partiti da questa notizia che dice di come la salute si costruisca un passo alla volta, la longevità si costruisca un passo alla volta. Poi ovviamente, ragazzi, noi facciamo quello che possiamo, dobbiamo e riusciamo, ma siamo tutti nelle mani di qualcosa, sicuramente di un'energia più grande. Detto questo, avanti tutta, come sempre. I vostri messaggi ci piacciono tanto.

0: Funky Bahia. Un 10 minuti è una festa ascoltare Disco Radio, almeno spero che vi arrivi proprio questa cosa. E ne approfitto per salutare chi è lì lì, fa la conta, è giovedì, questa magari è l'ultima settimana lavorativa o siamo agli sgoccioli del mese, questo sarà un mese di grandi partenze per tutti, noi ci siamo. Se volete portarci un po' con voi, l'applicazione è un modo facile e veloce per farlo, è gratuito. Tra poco i Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: This is Drop and Drop.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli, e se cambi idea la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Garage Flex, buongiorno.
9: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
8: Che veicolo?
9: Un due posti.
8: Ok.
9: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
8: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
9: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
8: Mi sta un po' confondendo.
9: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
10: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
11: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
12: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Qualche esempio?
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.

0: annunciato quanto l'hai pagata. 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Tempo di news, l'informazione adesso con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Robby, buona serata a tutti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato per il 16 settembre l'udienza per discutere dell'istanza di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che sta scontando 14 anni e 9 mesi di carcere a bollate per aver ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio. Infortunio sul lavoro oggi a Milano, un operaio di 63 anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo in ristrutturazione, ora è in gravi condizioni in ospedale. Arrestato per violenza sessuale un 26enne di nazionalità egiziana, in Italia con permesso di lavoro, ha aggredito una donna che stava facendo jogging al Parco delle Cave di Milano. Video celebrativi su Hitler e la Shoah, oscurato il canale Telegram dei neonazisti di Dora, il sequestro preventivo del canale è stato disposto dal GIP di Varese. Cambiamo argomento, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la delibera che fissa le tariffe della Tari per il 2026, rispetto al 2021 la componente tributaria comunale della bolletta si è ridotta complessivamente del 16,5%. Infine il calcio, Luka Modric ha firmato il rinnovo con il Milan per un altro anno. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo, condizioni meteo estive tra la Lombardia e il Piemonte nelle prossime ore, anche nella giornata di domani, con cielo sereno, poco nuvoloso e con temperature tutto sommato accettabili. Sì, certo, fa caldo, nel pomeriggio tocchiamo anche i 31-32 gradi, ma non di più, non sono più i 38-40 di qualche giorno fa. E anche di notte bene o male si riesce a dormire bene. Per finire però vi anticipo l'arrivo di una nuova perturbazione nel weekend. Tra sabato sera e domenica mattina torneranno piogge e acquazzoni. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Buona la pizza, ma ormai quanto mi costa, soprattutto a Milano. Tra poco scopriamo i pezzi subito. Black Eyed Peas.

0: Jeff Blue, giovedì sera siete con me, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla anche di pizza tanto adorata, almeno da me, ma credo da quasi tutti gli amici che stanno ascoltando Disco Radio. Salutiamo anche le pizzerie da sporto che ci stanno ascoltando. Parliamo di prezzi e non spaventatevi, perché si sa, la pizza negli ultimi anni è diventata qualcosa di più della semplice pizza, soprattutto qua a Milano, che si è tuffata con tutte le scarpe in quella che poi viene chiamata la cosiddetta pizza gourmet. Quando la pizza una volta era una cosa molto semplice, pochi ingredienti, prezzo accessibile, la cosa giusta da mangiare quando uscivi magari con gli amici il sabato sera e non avevi tanti intasi. Pizzettina ci sta sempre, poi una bella pizza usata anche da chi si allena dopo, diciamo, le squadre di calcio, pallavolo e quant'altro, dopo le gare, cosa si fa? La grande pizzata, insomma, grande pizza che però, come dicevamo, si è adeguata ai tempi, è diventata un po' più fighetta in certi locali, in certi posti anche il prezzo si è adeguato, soprattutto qua a Milano, dove si sa che ormai costa tutto veramente tanto, anzi tantissimo. Per una margherita si parte dai 12 euro, che non è poco, cioè nelle pizzerie dove vado io 12 euro è la pizza top, invece qua a Milano è una margherita per passare dalle 15 fino ai 20 e diciamo nelle pizzerie più o meno normali. Poi se andiamo a prendere le pizzerie quelle top di gamma, così dove fare le cose strane, il prezzo aumenta. Diciamo quelle più o meno accessibili hanno delle pizze che si aggirano attorno ai 20 euro, insomma una bella cifretta, e soprattutto se poi pensi che quella è solo la pizza e prendi qualcosa da bere e prendi le patatine e prendi il dolce e porta fuori la famiglia, insomma il portafogli inizia a piangere. E questo dicevamo in pizzerie anche un po' particolari, ma fateci sapere voi quanto avete pagato l'ultima pizza che avete mangiato, dai 393 800 3000. Intanto scegliere l'auto giusta oggi è un vero labirinto tra motorizzazioni, alimentazioni e offerte continuamente diverse. Per questo serve chi sa guidarti davvero. Tra Piemonte e Lombardia il tuo punto di riferimento è Superauto SPA. Tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e solo questo mese fino a 5.500 euro di vantaggi su un'ampia selezione di auto usate chilometri zero e aziendali in pronta consegna. Superauto SPA ti aspetta a Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot o online sul sito superautospa.net. La tua prossima auto ti aspetta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAM 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Vieni in Ambu a gustare il fuori menù Pole Position. Ambu è a Varese, Lecco, Meda, di Mercate Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambu, mi piaci tu!
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tua a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua

0: Massima Meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
1: Magari all'ascolto c'è anche qualche pizzeria o pizzaiolo che può smentire i prezzi che abbiamo appena raccontato. Allora vi aspettiamo al 393 800 3000. Adesso c'è anche Robin Schulz.

0: pizza a Milano un po' alti, però non è così in tutta Italia. No, no, no, sentite qua.
1: Ciao Roby, Michela dalla provincia di Biella. L'ultima pizza che ho mangiato è stata domenica sera, l'abbiamo presa in provincia di Biella, in un paesino dove c'è una pizzeria. Okay. E ho preso una quattro formaggi e l'ho pagata a 7 euro.
0: Ma buonissimo il prezzo, 7 euro per una quattro formaggi, eh? E poi chi c'è?
2: Con 20 euro in due persone mangiamo farinata, due pizze, la birra, una favola. Altro che quello che hai detto te. Ciao ciao.
0: Eh sì, grazie Carmine. Adesso io voglio venire anch'io a Torino, nella tua pizzeria di fiducia, a mangiare tutto questo a 20 euro con te.

0: super disco del 2020 in questo giovedì sera su Disco Radio. Con tutto questo parlar di pizza, amici, mi è venuta voglia. Quasi quasi esco, adesso vado a farmene una. Ah no, invece no, è tempo di Rhythmic History.
1: Iniziamo.
0: Puntualissimi come tutte le sere qui su Disco Radio, dalle 21 inizia Rhythmic History, la storia del ritmo. Un'ora con la migliore dance selezionata in esclusiva per voi, cari amici. Faremo anche qualche passettino negli anni 80, soprattutto dance anni 90, qualche passettino nei primi 2000, insomma lo scopriremo strada facendo. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, prontissimo per iniziare questa serata con Fargetta. C'è Music.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'abbiamo fatto tutti corretto su questa splendida canzone del 1997, Entrance, Rod Stewart all'interno del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistretta, questo è Rhythmic History, la storia del ritmo, pronta per ripartire tra pochissimo dal 99 con Gigi Doug.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack.

0: Perché? Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: L'afa è insopportabile! Rinfrescati con le promo di Denicar!
4: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
3: Qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
4: Peugeot 208 da 17.990.
3: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
3: Info su Denicar.it.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisinnew.com.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Info e sedi su Renord.com.
10: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
11: Sabato 25 a Pontestura, Alessandria.
12: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
13: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAEG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
18: Ritmic History, giovedì sera, stiamo per arrivare al fine settimana, bello carico, molti andranno a ballare e ritroveranno tante delle canzoni che stiamo ascoltando anche durante quest'ora. Qui su Disco Radio siete come, ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, musica dance, tanta, tantissima, anche questa sera, ma soprattutto noi siamo pronti per sbloccare ricordi dal 1999, quanti anni avevate, dove eravate, cosa facevate, soprattutto quando e con chi ballavate, bla bla bla di Gigi Doug.
19: Rhythmic History!
20: Rhythmic History!
19: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Kraftwerk dal 1995, ritornata su Disco Radio in questo giovedì sera. Tra pochissimo anche gli Eiffel con la splendida Blu.
1: Rhythmic History.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 22.
1: Buon giovedì sera a tutti, io sono Roby Mistretta, questo è Rhythmic History, l'appuntamento che tutte le sere vi accompagna tra le 21 e le 22. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando in diretta, ma anche quelli che si stanno svegliando con noi al mattino presto, quelli che vogliono scendere dal letto con il piede giusto, la giusta carica. E quindi ciao a tutti, siete sempre qua, comunque su Disco Radio ad ascoltare la storia del ritmo. Sblocchiamo ricordi, tanti, tantissimi, soprattutto con questa canzone diventata un inno per un'intera generazione, gli Eiffel con Blue.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Giovanetti in questo giovedì sera. Era il remix di Profondo Rosso dal 1996 su Disco Radio, tra poco Technotronic.
1: Rhythmic History.
2: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca,
3: di non dire irripetibile
2: e soprattutto di non dire
4: incredibile.
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
2: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
3: Incredibile!
2: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
1: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: E da questo momento andiamo dritti, avanti come un treno, senza pause, senza interruzioni, fino alle 22 con la migliore storia del ritmo qui su Disco Radio. Adesso Technotronic dal 90, check it up.
5: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
5: La storia del ritmo su

0: Era il 1994, I Got The Music, canzone splendida per chiudere l'appuntamento del Rhythmic History di questo giovedì sera. Io sono Roby Mistrezza, la storia del ritmo torna qui su Disco Radio puntuale domani dalle 21. Passate una buonissima serata, adesso Soul Set.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Grazie Roby, adesso Soul Set.
2: Disco Radio
3: Party.
4: Soul Set,
5: Soul Set. This is Soul Set.
0: C'è aria di festa, il Disco Radio Party, c'è aria d'estate, il 23 luglio, e c'è aria di house, deep, funky, la musica del Soul Set che arriva anche in questo giovedì sera di luglio. Sono Fabio Morelli con voi fino alle 23, poi con il Party Set, Matteo Epis e Edo Munari faranno il resto di questa bella serata. Continua allora la festa con il Disco Radio Party, Medusa, Khalid, la prima di questa sera, Weekend.

0: mamma mia, che ricordi! L'estate del 2022, suonavamo questa 4 anni fa, in questo periodo. LF System, Afraid to Feel. This is Soul Set. E ci vuole coraggio, a sentire le emozioni, quelle del Soul Set, per esempio. Locke, Jennifer Lopez, Everything's Fine, con Texas in a Smile. Girl, anche Jonas Blue, abbiamo aperto con Weekend, Medusa.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Wow, lo dirai anche tu!
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli! A luglio e agosto si arriva a meno 50! Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi! E fino al 30% sulle cucine! Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
5: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata!
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna! E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e tag 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Vieni a provarla alla concessionaria Volvo Sicurauto a Magenta, via Milano 200.

0: 116.
1: This is Soul Set. Proviamo tante belle emozioni la sera 22:23 con il Soul Set, tutt'altro di Funky, anche sul canale 8858 di Sky, insieme a me fino alle 11. Sono Fabio Marelli, naturalmente scaricate la nostra app, aggiornatela, saremo con voi tutta l'estate con il Soul Set. Anche zio, c'è quella musica lontana.
2: Disco Radio Funky, Soul Set.
1: This is Soul Set.
3: Mi ricordo quella sera.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto.